patata, creamy, mega rice, mi shafoti, chaklaria, nalej popcorn, udi, gazia, mozi, anjana.